prima di due stile chi è che Enrico Polica la prima, la vita di mi pari sai, io non sai di due, dopo che l'hai guarito